ore ke tau loto. Ihe e huafa e tamai, mai alo, pea mai lau mari e ma oni oni. Ko sa me onongo fulu maono, o e folofora, o e atapu o fulu, kai mianga mahini. Kore ke whai akea e whakapotonga e tau kore, mai loto, ai hu o i fiafi, whakakolo a koe. E o tua, hangai fofonga mai, peke tāpui kina ki mautolo. Peke hoholo mai ho fofonga ki te ki mautolo, peke iloa i beho ngahi arunga.